numero di kill. Sì, mi hai compromesso, batteri fuori. A vive pare Dio, ma